Hey, Tito no Fefa, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, Tito no Fefa, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafunda ndisele iyeza, umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna nigide ndixhwenze, umthandazo uzosebenza.